0: Conosci a San Francesco verso 1210 quando Antichristo si è convertito a vita evangelica e ha fondato l'ordine dei francescani. Usu vita e cerca dunque a scontrarlo. Insieme mettono a punto un cambiamento di vita. A sera della Liveda 1212, Cheta a casa paterna va a riunire a San Francesco a Porziuncola. Da 18 anni, si consagra a Dio, Francesco gli taglia i capelli e a vesti d'un vestito grossieri che sarà un vestito di sori di Santa Chiara fine oggi. Santa Chiara ha aiutato San Francesco, voli come dedo a povertà totale, completa e a semplicità franciscana. Nel 1252 il Papa Innocenzo IV rende visita e esori, accetta a sua regola e a bolla d'approbazione giunge 1 agosto 1253. Chiara mori l'11 agosto, tenendo a bolla nisomani, na pace e na gioia. Se voi visitate a Assisi, potrete vedere nel convento di Santa Chiara uso corpo intatto e incorrotto da poi a sua morte nel 1253.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Musica Dimina en ma compagnie Noël Casabianque. Musica Dimina, vous le savez, aime vous faire découvrir la chanson corse de l'époque des Regina et Bruno, Charles Roch et tant d'autres. Aujourd'hui, nous allons partir sur un autre registre. En effet, en Corse, on peut s'enorgueillir de nos artistes, qu'ils soient chanteurs, peintres, comédiens, sculpteurs et autres. Et dans les autres, il y a les comiques. Je voulais vous parler d'un de mes compatriotes cargésiens, Noël Rocchiciol. Poète et chansonnier, il était connu pour ses adaptations plus que libres des fables de La Fontaine, mais aussi pour ses propres réalisations comme A Cavallari a Paisana. Ce livre est un vrai classique de la poésie comique. Il fut brillamment illustré par le neveu de Noël Rocchiciol, Edmond. Noël et Edmond Rocchiciol, artistes chacun dans son registre, nous ont quittés vraiment trop tôt. Noël, lui, était né en 1911. Cargésien et dentiste de son état, il officiait Place Abatuche. Il était un véritable pince sans rire. Avec son fameux humour et son franc-parler, il pouvait nous faire rire aux larmes. Écoutons-le avec Idu Igali, sans oublier la morale. Amoralità.
1: I due galli, il lupulinaggio di zia Seppina c'era due galli e manco una gallina. So che faccio, se non ti dispiace, che i due galli campavano in pace. Ma un bel giorno a vecchietta ficca impulinaggio una gallinetta. Ci fu un tazzo, un matazzo a mataccina, i due galli a darete la gallina. A mane si vattia. A mezzogiorno si spiumavano, la gallina si taggia e la sera si tazzavano. Dopo tre giorni di lotta, ne erano all'ultima scontra per la coppa. Tutti i galli ingallinati di originale erano corsi a bere un maccio venare. Precisiamo che non ha durato tanto, al terzo round galluscre a 40. L'altro è scappato in una guma, bello contento dal franco qualche piuma. Vittorioso pieno di gloria, cucurucava la sua vittoria. Scorse o tempo, gallus gallinava. O perdente, a mezzo granò e forse ripigliava, senza perdere un momento, si era messa all'intrenamento, lottava anche contro il vento. S'arrutava l'ugne, parpure pugne, gallus gallinava. Prudente o perdente uicu s'appensava e o tempo passava. Quando lo senteso pronto andè a trovare a gallus e li vece a fronte. Battaglia, sfrattolate, biccate, ugnate, gallus scappò e so forze si erano sguagliate. Un ovello vincitore ha grattato il terreno per chiamare la gallinetta, quella è corsa subito, manco che la sia retta. Moralità gallus qui cantavit cucuricum maximum erato in bigellum, sapendo chi è galline che hanno poco cervello sono smaravigliate mica raugantu ma par l'appello di tutt'altro gallo che lui offre un barmigello.
0: Sa maîtrise de la langue et de ses expressions lui permettait de nous entraîner dans une folle sarabande. Écoutons-le dans A mobilizzazione di un leone.
1: A mobilizzazione di un leone. Leone re imperatore aveva deciso di partire in guerra contro un usurpatore, contro un altro popolo, contro un altro animale. Poco un premio, per quelli che si vattano, rivene uguale. Verificato l'armamento, fate l'appello per matricolo, domani partiamo in guerra o paese in pericolo. I capitani fecero rimarcare lo stato maggiore generale che in armata c'era qualche animale poco garbati. Maniche di spazzura, sottoposti alla paura, piatti pieni di suppa che per tutti la soldata viene una cuppa. A trascinare i pesi morti in guerra, un bare, ci un riappiazzare in affettazione speciale. Non si parte per dei anni che ce la fa presto e li voglio dire l'affettazione speciale o il resto. Troverai un impiego a tutta sta marmaglia, ma ognuno ha la sua piazza per evitare la pagaia. L'elefante all'attacco,
2: La gela è un bombardamento, l'agola è la caccia e il grifo è lo strangolamento. A volpe è l'ugegno e scimmia fa paura e per far trampolare i numichi gli animali di pascura. I muli carchirarmi all'osservazione o falco e puccia in cinquesima colonna e i sumeri roncaranno l'attacco. Se un numico è numeroso impiegheremo i casi. Dunque, chi ha tagliato di vecchi si tenga pronto in tutti i casi. Domani mattina all'alba attaccheremo lo piano, noi, ben inteso, guarderemo da lontano. I nostri soldati sono pieni di buona volontà, ma mezzo a queste strampalate c'è da farsi stroppiare. Se ognuno tiene la sua piazza, marciate pure e ho preso un boscato che trovo, un mesciacco crudo crudo. Sono partuti numerosi a carcassi di gloria, ma quanto ne è buttato la dice la storia. Moralità. Bella gamba sì, una guerra ben fatta. Per quello che ci lascia l'osso è sempre una risfatta. Cosa ci vuole fare per non rivedere sto fatto? Fattaccia i sumeri che roncano l'attacco.
0: Noël Rocchicciol avait des ancêtres grecs. Il s'inspira des fables d'un écrivain qui aurait pu être un de ses aïeuls, Ésope. Voici une version de la fable « Le rat des champs et le rat des villes » revue à la mode natale ou « topo cittadino ».
2: Un topo cittadino o topo paesano. Un topo cittadino te ci rivene sta un amico campagnolo un bito a magna. Oh compa, a roba c'era. Pulendo il figatello, resti razzimino e vino muscatello. L'altro che era famito, ci toglie l'invitazione. Quando si è disgraziato si manca questa occasione. Sotto i perdi a tu, la roba secca, la roba bagna, un sicile, il pane rosso si fece a magna magna. Mentre che sul ripasto era occupata la nostra gente, la pizza vicino un passo si fece sente. Scappiamo con paccio patrone, poi nemmai solo, sempre con un gattone. Parlato di atti, un topo perde coraggio, scappone i due amici non tavo di usuraggio. Dopo un certo tempo, forse quasi un'ora, un topo cittadino mette un naso fuori. A le mano compà, è sparito un patrone, fammi un po' con furia, andiamo a compiere la collazione. Oh, quello topo di suo paesano, un ripasto tanto fino, non mi dice più nulla con lo freddo e lo spino. E poi ne ha fatto meo di piattarmi le solaggi e la mia la paura sono i gatti tupaggi. Scappò, come lo scappò un topo, presto presto, e parlando bello poco. Moralità, agità impestata dei padroni e dei gatti, in questa galera corso che scombatti, in una stisola nura, a tutti tenga a dirgli, forza si mangia poco, ma si mangia tranquilli.
0: Natale Rocchicciol aimait la vie et la vie pour lui c'est l'humour, jouer avec les mots, avec les expressions. Son Corse, il le veut populaire, avec une touche de parler ajaccien, français et même latin. Cette langue latine qu'il laissait parler au curé. Voici enregistré chez Antoine Bonnet au son des guitares, l'histoire Maria Latadia. Suivi toujours chez Antoine Bolelli, dans son cabaret au son des guitares, ou Gatto Rosso di Dio Battista. Un moment live, comme on dit, avec rire et musique d'époque.
3: Oh, Antoine, stasera possiamo gatti, eh? Che miracolo, sai quali c'è? Mi, guarda qui. Natale, un nostro poeta. Ah, un Natale, contaci una vola.
4: Una sola.
2: Maria la lattaglia, Maria Maria, appena se ne veniva, da lattaria andando alla strada di monarchia. E no, non mica una canzonetta, se l'era un lavaria murato nome storietta. Ma sarebbe stata giusta che finiscendo un ballo, un principio della storia ci mettessimo a cantare. Quasi a tenerla in capo, andando uso cammino, Maria strada facendo si montava il giocchino. 17 litri di latte e 3 litri d'acqua che è giusto, ne faccio un biglietto di 1000 giusto giusto. Con 1000 franchi mi compro un porchetto e un lento sotto i castagni di suo marietto. Più tardi ne faccio salcicci e presutti. E il piatto, se no d'estate ci passano tutti. Ci sono poi quelli cugini di Tunisia che se li saltano addosso,
4: un tempo ultimo capo si mangiano un colosso. In mezzo al ciccio, non c'era già a piccarli, se li vedono si mangiano anche senza masticarli. Per tutti che li saranno stabramati, in mezzo al ciccio vinderà già i marcati. E guardate su come calcola la struttura qui a tondi i prezzi verranno cresciuti. Ma i prezzi di salcicci come quelli dei formagli, tutto dipenderà se le cresce nei funzionari. A sto momento mi purerei a comprare un mantello, ma sarà meglio una vacca o sovettillo. Per farli pace, i rento pastistraroni lo piano, e quelli degli automobili un navarano che anda piano. Venduto che ha giù a che bettillo, mi compro 30 capretti in dezzo a Tulillo. E quando vado a ballare, per farmi i risalti, tanto sarà più ricca, mi terrà gli taccalti. Oh, Maria! Par portare i taccalti, ce l'hai sabbedovata. A prova che nulla che ti pensassi tu, sei cascata. E a che ti ha visto camballare, avrà concluso che Maria Rusavo non ne faceva tantuso. E quale se sono state torrendo tenette i 3 litri d'acqua che tu non hai potuto mettere. Moralità. Par guardare i nivoli quando poi marciate e strare i corsi che sono raccomandate. Terreno pietricoso o terreno troppo mollo, di tutte le maniere c'è da troncare su un collo. Ugallo Rossi di Zuattista. Ugallo Rossi di Zuattista si era appollato a Nantona Cassia. In pulpito era cullato, partito un colpo roccio lontano, non cioso, sotto la riba che posta grano. Tutti l'anni, un pollino a Giusano, verità detta in due righe, andava in quello chioso in spedizione e sterpava le spighe. Era un sistema che il suo artista l'aveva imparato, così, ello, di umagnati e galline era spensierato. E non temeva nulla in nessuna maniera che guardia campestra era un pezzo non c'era. Ma sta processione annuale non partiva a colpo sicuro. Avete indovinato che il gallo dalla cassia guardava se era maturo. Ma se il gallo guardava il grano, a olpaccia, ella, vedeva il gallo da lontano. Un gallo rosso, so che c'è di meglio un po' spuntino, vorremmo parlare da vicino. Salute gallo rosso, so felice di farti sapere e anche a te farà piacere che l'animale in un mondo non c'era una fatta amicizia e di poi a rimane segnata l'armistizia. Par ditti che le birra, venendo giù scontro un gattino che se ne cava con un topolino. Olpo, cosa tu dici per parlare una brulla? Un posto di stappaggio non ha detto nulla. Un posto? L'uomo non riguarda sbrugliare i suoi affari, si occuperanno ancora di quelli degli animali. Se capisco è, i gatti sono caricati di annunciare le topoline e le volpe specialmente le galline. Da qui le volpe tirano la conclusione che un cane che bene correndo si occuperà di un volpone. E ho l'impressione che un uaccio di sto cagnolino sarà come quello di un gatto a un topolino. Non so manco se la volpe ha inteso un resto talmente pressata di scappare presto presto. Moralità. In sta pace che l'ONU ci promette vicina, a Francia chi sarà, topo o gallina? Preghiamo signore, sia preghiere sontese, che lo mandano a cassia o gallo francese.

0: Les humoristes, les chansonniers, comme on disait, passent souvent au crible l'actualité. Noël Roquichaul n'était pas en reste. Lui qui fut protagoniste dans une fameuse histoire de candidature à l'élection de la mairie d'Ajaccio, du regretté Lucien Lorenz, dit Tintin Casemac, écoutons Hello Ojomeri par un des membres du club Imondazeg, dont la devise était « Le rire, c'est pas de la rigolade ».
1: Hello Ojomeri, Hello Ojomeri, how do you do? You look fine. C'è una stonda che il popolo wait for you. Siete stato tanto tempo così lontano che parecchi speravano che voi fossete americano. A sapete che ne ha c'è un tale occasione, si pone subito a questione della successione. Se di già vista gente discuta di un rimpiazzamento, di a persona di a quale seguitano l'interramento. I retti politicanti, sempre pieni di delicatezza, sono partigianti di avidezza. Un popolo sovrano, chi pensa gallo a gallo, non si interessa a umerri che ha un momento di rimpiazzarlo. Ma ogni pochi, profittando che abitate in quelle lontane confine, cosa vanno tagliato come flatine? Ingrati, poor boys, come? Umerri, chi intraprende da manto viaggione, per far conoscere ai porruge un nome di Napoleone, chi va a dirgli in faccia a sto popolo ignorantoni, chi se l'hanno Steve McQueen, noi avevamo a Brancalione. E chi se l'hanno parrita in ogni villa una scena teatrale, noi per sbillegarci avevamo un consiglio municipale. Umerri che la sua casa chitta per andare fino a Dallas, risicando la sua vita, sapendo, beata Notre Dame della Misericordia, che quello rubì era sempre a libertà provvisoria. E un squadrone di Iris Sedan, pardi, li trovano anche a di, vi riusce d'app, les Ibems. Oggi Umerri, guarda, un bel carattere alla lezione, un tremato di fare qualche innovazione. Fatto un po' in retrospettiva storica pae municipale, vistendi i varoni la granadietta della Guardia Imperiale. E se il vostro avversario vuole giocare Wellington, vestito il presidente della Comintessa Entrada da generale Cambron. A esaline l'altro si riservuare di Masutto, a Catanevo che gli farò un bel fusto, e uso vino forse per un poco di gusto. A gara rata si vagone sa cabine a Erpeling ci farono l'euro con le marine fatto ottene un merito sportivo ai supportero luce FCA e a terza persona ai dirigenti della SEA e per loro più importante a tutto lettore che ora fotte uffriteli in persona un porteclè non sarebbe mica un'idea geniale di offrire un porteclè a quelli che votano con la chiave. Farete una sola conferenza ai ponts e chaussées o servizio sano. Spiegatelo una volta per tutto come l'è fatto un canivò americano. Diteli che se voi l'avessite fatto sapere all'oncle Sam, che ingarruglia i trottoari e ne acci, che troniamo con la rosuara, che non sbrumiamo un graviglione con un macinello, lo rumichiamo con un pulindaglio e lo spariamo con un rastello, che in 30 i profondista fonis, carsoni, napoleonis e altro carruglis. Ancora più che ti tappis e li tronca con l'os boulevardium corso San Pierù che c'è da troncare su Ugo e in quello di Ighe Ugudrò Uirziemo con un anziano filtro a caffè avariano tanto risa Olifò di Smith i Galagan e l'Occonoro che a Paramonte si riaiunta a tornare un film in Cinemascope e Technicolor. Noi bifrigitemo John Mary quando l'americano non vuole lo mandasse in corsi che gira università. Vi felicitiamo per la risposta che avete dato. La più grande università in the world. Quella era lui è sortito il più grande cervello di tutti i tempi. E contro la quale la vostra grande università un po' non sostiene la lotta. E in Corsica, in Neaccio, a Ucasone, una grotta.
0: Nous finirons cette émission hommage à Natale Roquichaul qui nous quitta en 2002 avec un de ses classiques. Pittistu a fatto l'uovo.
1: Pittistu a fatto l'uovo. La moglie Pittistu rientrava dall'orto. Era andata a qua, non aveva così torto che se l'aspettava il marito. A Givollo non crescia.
2: e fa sto travaglio e non le piaggia. Rientrava dunque avanti piglie le scale scontro un marito faticato che posava andando a montare. Oh Pitti, si arrosta un bagarellato, che c'è di nuovo? C'è che stanotte gli ho fatto nuovo. Oh in me, sei scimito o hai sognato, purtanto granone hai mangiato. Una granone brennata mai cano dice, non è nulla che sarebbe mai a risa. A moglie a casa via creduta. Sorta appeso a faccenda, appena asciuta, scontra la moglie e Juan Carlo, che quella porre capitillo, rimpiazza ragione Monte Carlo. E a un dono che la natura l'ha dato, certe volte vi risponde, avanti che avessi parlato. O comadre, disse la moglie di Pittisto, mio marito ha fatto no, l'ho visto. E se poi mi vedete tutta rivoltata, cavasso disgraziato, parli e fanno una frittata. Ma per carità, poi che si è tornato una serie, non dite nulla che Pittisto faria la comedia. Mai che la sia, per quale mi pigliate sta male? Se a me lingua dice nulla che le macroncine è male. Ne parte, un'ora dopo erano quattro e che Pittista aveva fatto. Come in ogni luogo si raccontava, fatta notizia del paese, torno magia. E tre ore dopo Carolina vi dicia, dai, ha fatto l'uovo e Pittista, è una chiocca, ma è nulla, fate già che crocca. E volendo mano il paese in bispito amparava che da un più le era sortito. E dopo sta seconda giornata non era più un'ora dice era una giocciata. Moralità, se il presidente di un consiglio vuole fare qualcosa di nuovo una cancroccasse fono per farla sapere all'altra nazione che lo mette una donna all'informazione. E se di sti miracoli ci credono capace, qual è che sa, ci pure arriano futta la pace.
0: Noël Rocchicciol fut l'un des premiers humoristes corses. Il sut par son habileté à manier les mots nous faire rire en sublimant les défauts de notre société dans la satire poétique. Il restera un des grands de la Magagne, de A Falchina Corse. Et puis peut-être comme une prémonition, juste avant sa maison, au bord de la plage du Père, sur la route de Cargèse, une plaque annonçait déjà la couleur. S'y gîte Noël Rocchicciol. Chers auditeurs, ce fut un plaisir pour moi de vous faire découvrir ou redécouvrir Nathalie Rocchicciol, cet humoriste corse, ce chansonnier poète qui nous manque terriblement et qui aurait tant à redire sur notre monde actuel. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission musicale de Musica Dimina, toujours sur RCF Corsica, en ma compagnie Noël Casabianque.